0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Buon viaggio.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Ips.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di oggi.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Cari ascoltatori, prepariamoci a lasciare questo

una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.

0: Sono le 3:33.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: It's like I don't care about nothing, man. Roll another blunt.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

grazie. Grazie, grazie a tutti voi.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
5: It's

È da tempo che non ti pensavo. Quanta fatica per quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo.

0: el tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio.
2: Porque qualcosa dentro me.
1: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Sono le 5.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai dopo.

buona compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori e sussurrare.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde nell'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

vivere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire, magari.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Tu, Elena, hai avuto solo un Oscar in tua vita, vero?
1: Vero.
0: Oscar Francisco Zannone. È il secondo. Te arrivo.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news,
3: informazione,
2: locale,
4: l'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di martedì 26 maggio, che anche quest'oggi apriamo con il Consiglio Comunale di Muravera, che si riunirà in seduta straordinaria domani mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consiliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali delle sedute precedenti. Punto 2, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativo alla ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso. Punto 3, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile 2026. Punto 4, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta consiliare è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi al sito https://muravera.civicam.it. La seconda tappa della 35esima rievocazione storica del Motogiro d'Italia, che si sta svolgendo in tutta la Sardegna, nella giornata odierna giungerà anche nel Sarrabus, dopo la partenza di stamane dall'Alba Dorata Resorts di Nuoro con la prima prova di abilità cronometrata. La carovana giungerà ad Orosei per proseguire in direzione Dorgali e poi Baunei, Santa Maria Navarrese, Lozzorai e Tortolì. Dopo una breve pausa con ristoro organizzata dalla locale Proloco di Tortolì, il corteo in moto giungerà alla Nusea all'interno della piazza dei Salesiani Don Bosco. Da qui i motociclisti proseguiranno per Villa Puzzo e Muravera, dove giungeranno intorno alle 13.50 nella piazza Europa ed inizieranno i test di abilità per riprendere la marcia in direzione Castiadas e Costa Rei per concludere la frazione dopo circa 236 km con l'arrivo a Marina Rei Beach Resort intorno alle 14.50. A Villasalto domani mercoledì 27 maggio si svolgerà una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno l'eccidio di 5 minatori del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrè divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento, una protesta popolare contro il carovita e le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Susuergio, si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lussu. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrei e ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villasalto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
3: Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta

0: così, così non vado avanti. Non serve chiedere, mi sembra già scontato quanto siamo stanchi.
1: E

ragazzi che l'hanno capito e provato, i pugni che nella vita ha restituito, e comunque per dato di fatto subito, l'abbraccio di tregua, l'attesa e il timore.

0: Sono le 8 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se c'è armato

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: le 10 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

siete qui. Ogni volta che non so

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: pazza musica.
1: Sono le 10 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di martedì 26 maggio, che anche quest'oggi apriamo con il Consiglio Comunale di Muravera, che si riunirà in seduta straordinaria domani mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consiliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali delle sedute precedenti. Punto 2, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativo alla ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso. Punto 3, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile 2026. Punto 4, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta consiliare è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi al sito https://muravera.civicam.it. La seconda tappa della 35esima rievocazione storica del MotoGiro d'Italia, che si sta svolgendo in tutta la Sardegna, nella giornata odierna giungerà anche nel Sarrabus, dopo la partenza di stamane dall'Alba Dorata Resorts di Nuoro con la prima prova di abilità cronometrata. La carovana giungerà ad Orosei per proseguire in direzione Dorgali e poi Baunei, Santa Maria Navarrese, Lozzorai e Tortolì. Dopo una breve pausa con ristoro organizzata dalla locale Proloco di Tortolì, il corteo in moto giungerà alla Nusea all'interno della piazza dei Salesiani Don Bosco. Da qui i motociclisti proseguiranno per Villa Puzzo e Muravera, dove giungeranno intorno alle 13.50 nella piazza Europa ed inizieranno i test di abilità per riprendere la marcia in direzione Castiadas e Costa Rei per concludere la frazione dopo circa 236 km con la

0: Arrivo a Marina Ray Beach Resort intorno alle 14.50. A Villa Salto domani mercoledì 27 maggio si svolgerà una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno l'eccidio di 5 minatori del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrè divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento, una protesta popolare contro il carovita e le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Susuergio, si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lussu. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrè e ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrè. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più. Se siamo persi, inseguiti, impauriti e lacrime riconquiste.

stretta. Mi hai dato il meglio di te, le tue bucce migliori, ed io le ho strette così.

0: Sono le 11 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di martedì 26 maggio, che anche quest'oggi apriamo con il Consiglio Comunale di Muravera, che si riunirà in seduta straordinaria domani mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consiliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali delle sedute precedenti. Punto 2, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativo alla ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso. Punto 3, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile 2026. Punto 4, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta consiliare è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi al sito https://muravera.civicam.it. La seconda tappa della 35esima rievocazione storica del MotoGiro d'Italia, che si sta svolgendo in tutta la Sardegna, nella giornata odierna giungerà anche nel Sarrabus, dopo la partenza di stamane dall'Alba Dorata Resorts di Nuoro con la prima prova di abilità cronometrata. La carovana giungerà ad Orosei per proseguire in direzione Dorgali e poi Baunei, Santa Maria Navarrese, Lozzorai e Tortolì. Dopo una breve pausa con ristoro organizzata dalla locale Proloco di Tortolì, il corteo in moto giungerà alla Nusea all'interno della piazza dei Salesiani Don Bosco. Da qui i motociclisti proseguiranno per Villapuzzo e Muravera, dove giungeranno intorno alle 13.50 nella piazza Europa ed inizieranno i test di abilità per riprendere la marcia in direzione Castiadas e Costa Rei per concludere la frazione dopo circa 236 km con l'arrivo a Marina Rei Beach Resort intorno alle 14.50. A Villasalto domani mercoledì 27 maggio si svolgerà una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno l'eccidio di 5 minatori del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrè divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento, una protesta popolare contro il carovita e le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Susuergio, si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lussu. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrei e ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villasalto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

riu, cucu meu. Solito, no mi brasi, no tromo quasi mai. No chico mai, sabasi, ma be tu, te querrai. Spacco tutto canto, sei forte, che non fai. Ti pigarà.

0: tempo. Prova.
1: Prova?
0: Stai sputando il microfono, per cortesia.
1: Ma è dato il tempo fare prova.
0: Ma no, devi dire prova, semplicemente prova. Usa le P,
1: allora, prenditi questo.
0: Aia, non mi sputare.
1: Ma io li sputtare, sei una cerchia balorda.
0: Non si può dire, è una registrazione, è un naso.

0: Eso es un poco de estrupas, murra, que otro yo no tenía, ¿no?
1: Oye, digo, la bicho que de 17, de 18 años, insomma. Pues siempre va a storito, capito? Pero todo lo que donde mentor. Questo è sempre un lampo di strumpa, s'amorra, un divertimento nostro con questo.
2: È stato il divertimento, non ci veniva. Tanto vuoi, o sa strumpa, o sa morra, e chi ne sia cantare, canta per una poesia.
3: Non c'era televisione, non c'era niente. E gli dice il divertimento, e si era...
1: Era un bello, vedi, alla fine dei conti questo sì, tutto amico, non vuoi... Uno dirà da destra, l'altro dirà da sinistra, devo prendere un babbo, un suo figliolo. Poi ci teniamo rispetto di questa gente, però non si comprende che ne sono babbo e che ne sono figli.
4: Ci fu di occasioni come stundimenta, e in vita ci veniva periodo, per esempio, fu preso un sierro, oppure fu tutto sanno.
0: Potevo epoca di besta, lo comprendi, capito? Soprattutto che si giocava a strumpa, e poi soprattutto fu di stundimenta, abitando a giocare a murre, a giocare a... E a giocare a strumpa, capito?
2: Beh, specialmente si è legato a un mese e mezzo dopo questo stundimento, a suo divertimento, così, capito? Rientrando a vita e stanno in... o a Samurra, in suo sarto, e per in vita, giocando a Samurra, oppure a strumpa.
3: E noi sono geniali, poi... E ci siamo su quest'ora, era quest'ora... E abbiamo scherzato, che deve essere scherzo, perché ho già... andai... a lottare, toccava una strumpa e di una ne facevo due, no?
4: Quindi non c'è avuto un'occasione particolare, ma fu quando capitava.
1: No, quando capitava.
4: O festa, una cosa sì, oppure.
1: Stundimento,
4: oppure, oppure quando a ciò che ha espresso.
1: Infatti, in genga. In genga, io.
4: E in stundimento, quando o in bida, quando viene a questo gioco, sa gente. E fu interessata a barrare la
2: scuola? Beh, certo, sì, sì.
4: Quindi
2: sì,
4: fu una cosa sì,
2: allora, certo, allora, certo, bianco. Oh, anche nei vincitori, certo che hai avuto il prosonore a vincere. Pazienza, si divertia da verdia.
4: I partecipanti in meta oppure fuori in
0: tempo? Ma naturalmente da oltre meta, sempre, vuol dire da 100, 150, però 200, capito?
4: Ma chi gioca anche...
0: Vitto tanto tutto un sperro, capito? E si vita gente, capito? E si viene una festa, capito?
4: Fincia dove tenia cento in manna pure chi partecipava, ho avuto una cosa del biciocco. So.
0: Insomma, ma il ciocco non mi ha tocco, non ha capito, non mi ricordo una io e anche era così per lui, così un male tempo. So.
4: Quindi si via tra giovane spuro e cento.
0: E che uno un mattucco pure, capito? E tornare mo e lo spariranno, so che lo stundendo con questo su Devoras, e gente mezza non si usa, capito? E stumbo non si è fatto grunno, capito? La gente è pago. Ma prima siamo sotto a ferro, capito? E dove la gente può tundere e invitiamo la gente, sempre in mezza, capito? E tanto dopo che mi piavo, tanto vuoi a murro e stumbo, capito?
4: E a giocare volentieri solo picciocco o gente in mannavolo?
0: Picciocco, che la sei babudù dal 28, 33, 35, 33, sotto questa classe, va bene. Poi dopo si cominciava a abbandonare, ripeto, a chi natterava a destra, a chi natterava a sinistra, e spariva, su diversamente questa strumpa. Poi man mano, e ora acabavo di maturare. Hai capito? Ognuno ha un traballo ben diverso. Capito?
4: Ma giocando, per esempio, i spicciocos con i spicciocos, oppure per tra mannus e picciocco, delle dati differenti?
3: E ognuno, la maggior parte, un anno incluso, non è mai.
4: In sale e vansoro,
3: bene. E un anno, due anni su.
4: Quando volete giocando, no? Se vianta i sturnus, per esempio, entrando a duso, poi a Trorduso...
0: Si ti sfida da pari, poi quello che vincia da agarrà con un altro, comprendi?
4: Okay. Quindi a sa fine,
0: Pitto.
4: Uno che vincia andrà, finiva può agarrare con tutto, so. Con...
0: Poi si ti sfida, comprendi? Che uno... Devo mi ricordo una io, e ad agarrare con la mia fermo, con un arfio mura, con l'altro arfio mura.
4: Sì, sì.
0: E usarlo che raso, capito? E fosse sentimento dei morciasoni, i generosi. Ma io non li appelli, non ci riesci a dettagli. De modo quando l'ha pubblicato l'ha portato a terrarsi, capito? Che non c'era un gruppo forte, guerrata, capito? Però non si è tanto a pari, capito? E tanto l'ha pubblicato l'ha poi gliel'ha pisciuto a terra, capito?
4: Cosa fu da Anselmo?
0: Anselmo su guerrare, capito?
4: Quindi e fu forte si Anselmo pure, beh?
0: Fu forte, capito?
4: Due fu di commentesti in Samurra una specie di arbitro, di chi decidia da chi curdo ha giocato
3: no.
4: In modo giusto, oppure fu una cosa improvvisata?
3: Fu improvvisata su chi ci riuscì ad aiutare a terra, su chi la terra ha perso.
4: E quanto poteva durare, piegando ai Cerrigos, fu una cosa all'estra, finì dall'estro?
3: Oppure... Che era cosa all'estra, Cerrigos? Durai per qualche ora.
4: Intanto non fu
3: appesa a terra, se su un altro.
4: Non fu l'estra, tanto dura pure.
3: E via, sa, ribaci, lo stringi a tavola, devo fare e si catta a terra.
4: Quando si via, tocca per rispettare certa regola, beh.
0: E certo, quando uno può giocare la stumpa, capito? E ricastiata, e buon viaggio, capito?
4: E quando pianta questa. Questa è la specie di gara, due fu carencuno che via da...
1: De giù, no, no. Della sacumpole, come ho detto.
4: Senza
1: narrare. Certo, via poi amicizia, mica. Vuol dire, meno fu da un robo di interesse, capito? No, no.
4: Però carencuno a regola ci fu su proprio, per esempio, si stabilì a commenti dalle piante
1: a barra. Ebbene, carencuno, come darmia la via da scudiante corpo, de lei a su arcangelo, no? Ma non l'hanno con roba andata. E lei ne pazienza prima che sono spartenza, oppure le trovi a pedo, non l'ha detto.
5: Rispetto a Samurra, che sono ripraticato, Naranta, che Samurra fu un gioco a capitare a Briganta Mera, infatti tanti per i proibia. Sa strumpa fu Ricci o fu ripreso no, tranquilla no. Come ti gioco?
3: Ma no, anzi, proibia la giustizia, Samurra, non è questione, non fai a male, ma non manco briganta. Oh. E poi diventa per discutere, ma però no. Ma sa strumpa no, sa strumpa, e anche ne urruia da per dia, di stoppo, non devi andare de briga, no.
4: Calencuno è capitato de si vai male, oppure fu difficile. Cioè, desi slogai, desi calencuno a remo, desi...
3: E calencuno a un corpo, già guarì solo.
4: Ah, ecco.
3: Scudiata. Ma è stato ucciso, proprio.
4: Quindi, no, ci hai avuto abbastanza, cioè, non ci venia a me la...
3: A spiegare un corpo verde, a discutere un corpo verde, perché sa conca.
4: E tanto, beh, deve essere.
3: No, se no, niente, ti vuole fare un succo, se tanto.
4: No.
3: E stava a sua no, mamma di poneva succo.
4: Non ha pure via dai, c'è stata pago dei succo. E suetto che deniante, può fare questa sfida, anche se denia due modi.
1: Era il rigo direttamente a uno. E che non lui aveva la fantasia assoluta, diceva, non ti destino del rischio. E poi poteva. Vabbè, per i rotai a chi ne vuole proliggerire e prusaggiare con le taglie a terra.
4: Qual è che brasia de bruso di questo modo?
1: Beh, questo è uno che fu forte, che era scappato del rigore, questo è torturato. Invece, se un modo bello, vuol dire, a capare su tirante, lui, a capare su tirante, della parte del sattra, lei va a capare tu, lo capare a me, a tra cuore, capito?
4: Il durante del bruso puro, quando
1: fu la sottirante? Beh, certo, quello che tu dici, le piascarde, dai, sa vostra, la bonita, ma da bonita, con il braccio via, non le stringe il rigore, capito?
4: Poi sta calencuna no, che si può dire a fare piegando a sudirante oppure.
0: E se piegava a sudirante e a palla, capito? O con il rigore. Ma il rigore era dall'estra a terra, ma tirante che vuol dire che garanta dove stento a detta a terra, capito? No. Fece il rigore che uno va con portate, mi stringia dietro un dietro al suo vecchio, non furia, capito? Su risporta, capito? Capito? No, hai ce ne piegava il rigore, capito? E a tirante si piegava, no, capito? Una mano a palla, una mano a palla, no, capito?
4: E poi anche una ranta per i... poi adesso a trovi rivei oppure
0: sì, si trovi a pe, capito? Uno vuoi a tirante si stesia questa persona, capito? Chi vive in età su me, mare di brigare, mancare, ma chi discute la sapere da caicci, tanto qui ci non vogliamo, capito? deve stare solo legge, non riata vitto. Ma tirante fu da Gerraia, gli ultima contro su due barame d'ora e fece il rigore una barra spago, vitto.
4: E quali fu praticate bruso, del due tipo de. Quali preferiante a fare?
0: Ma bruso attirante, il rigo su un po' spago, vitto.
4: Ma voi taturate de bruso e di
0: fatto. Su bruso da attirante, vitto.
3: Brusa è rigos.
4: Brusa è rigos, assolutamente.
3: Sì, sì, sì, sì.
4: Frusa e rigo.
3: Stringi bene, bene, quando è stento bene, comincia a gonfiare. Puliscono quel paese. Sempre furbidati, no?
4: Io da cercare in questa sfida, specialmente questo che vuoi prospago forte, io da cercare di non si vai stringe, vero? Si ha da tenere uno vago.
3: E comincia a imparare, no? questa mossa, questo, comprende? Sarà cosa però. E mi sta tradendo, chi capita non mi frega pruso. Comprende?
4: Poi ti assadate che io adesso per il gusto devi evitare di de vai. Devo capito quando vai in te queste cose sportive a noi, no? Che se denti atteso e cercano di evitare di de vai stringi, specialmente che va a differenza del.
3: No, devi de stringi prima. Però prima che il brusso devi stringi. Si assume a satro. E ne pronto sei, sì? Dai.
4: Quindi quando vi chiedi, cioè, voi stai già avvicino ai bari?
3: Prima già imprassavo una cosa, e stringere. E molto se nada. Si assume la sacra, dai, e attaccata. Poi sta decidendo sì.
4: Commentando.
3: Era soddisfazione.
2: Quando cominciano si sballante, non cala nessuno, non cala l'altro, tanto finale. E beh, da una volta comincia a barrare 10 minuti, 20 minuti, e non cala nessuno, non cala l'altro, tanto scavolando. Attirantesi e Enrico sono lo stesso.
4: Quindi con suo bei puro dovrebbe cercare.
3: Sì, suo bei questi micidiali.
4: È importante per.
2: Tanto ne mi ricordo, non si può fare se è lui, se veramente, quando è mosso su Barre de Lecca, dopo Pierino. E Mario Ciulecca, non ci mette riesce a calare nessuno e nessuno, capito? A sa strumpa e fu di no. Sa forza e sa date cavolo di niente, capito?
3: Vedi a Lovina, mo ti dà contavo.
4: A suo dettino Lovina?
3: Dettino Lovina, vu di me, come te gusto, come te esso? Scarnio, e gli dice varia da.
4: I strici le vu.
3: Ehi, porta il su di acciaio, dove cavo? Lo stringie, lo portai, lo portavo. E dove sono usare? Due girò del traverso e che l'ha presa a terra.
4: Un longa, se
2: beh, sì, a parte per 20 minuti per mezz'ora. E danno bianca che non cala nessuno né altro e scavolando.
4: E te vuoi preferire? Giocante a brusa tirante o brusa in rigo?
2: E a chi ne voglia da scambio, a chi ne voglia da tirantesi e Giulia da pruso, astuzia, capito? Poi ti, secondo il movimento che vai a sa, però fu difficile da te a terra, invece se Enrico su sa forza.
4: Che ne fu più forte, fu da vantaggio.
2: Beh certo, sì. Ti stringia da. Poi ti credo. E poi giù, capito?
4: Rimoni al suo bolso in sa schiena.
2: Se in sa schiena voglia di rubi antabei.
3: Esti su denanti. E zio ci tappari. Perché su denanti, molla cudu, attirante comunque. Bisogna di rubeseri. Pesantemi, ciò che porta di muscolatura la testatra. E che non hanno preso a terra, solo le sacre, è difficile anche la terra. Però mi viene sempre antipatico perché era. Lo fai in capisù, lo fai in me.
4: E chi ne vuole in Timbida ispruso forte, non era scorso sti pensi anche
0: a me? Mi facciamo con due Pino H che sti a Roma, mo, non so che lo conosciate, lo conosce.
4: Sì, già.
0: Sopravvino H.
4: Sì.
0: Questo fu forte, lo bravo, pitto. Questo è questo Antonio Muro forte, questo che su vedo da questa moccia che viene da Bidde, fiuta.
4: Antonio?
0: Antonio H. E poi frate questo Peppino, vitto. E tiene anche due sorre, scusate, mica la vitto. E questo Muro forte, l'abba, vitto.
3: Dentro conosce uno, questo fu in gambara, poi strumpa fu una cosa, tenía 4 años de prueba de mí. Luiso Murgia.
4: E da conotto, oltre a isso, a trospuro de mannur de edade che vorente bravos, che vorente campiones.
3: C'è un babbo.
4: E te si rama da nome nel suo babbo?
3: Francesco Loi.
4: Francesco Loi.
3: Io mi ricordo Peppino, sa strumpa di un Peppino H. E mi deve ricordo voi. Manno Gusso e mi no è piticco io. Gli è andato un giorno per arci, portando per vedere sui grandi neganni. Antes di tutto, sapevo la piedra di Vinucci per ordine, ma andare in cune, andare in cune. E giocando canta Samurra, sia dello Ceni, e per vedere, sapevo la piedra di Vinucci per ordine, ma andare in cune, andare in cune. E giocando canta Samurra, sia dello Ceni, e per vedere.
1: E beh, certo, la girata, caro mio, devo appuntare l'uvina, come te, che rai, potrei essere bravissima. Peppino H, adesso voglio essere Tommasino H, ho troppo bravo, eccetera. E altro, me da quello Mario Stocchino, ma lo so per sua forza, però. Mario Stocchino, adesso voglio essere Stocchino, se è in Francia, no? Frate di Gina Stocchino.
4: E a trosporo?
1: E altro, bombori e mezzo, quello che voglio, andare con Raves, capito? E altro, ma muoio pure, muoio, Servivilia, e le vedi di sui mille vilia, no? Sicuro quando mi ricordo al capo di sui 53, sui 54, sicuro, non so io a terra, sicuro, troppo bravo.
3: Mimino, di Trellovina, poi ci fu di Taula.
6: Meglio.
4: Sì, ma...
3: Cogliava a Seui, bello ciò che fu di Prospero.
4: De gale grasse funte brosa manco.
3: Mi tiresi.
4: Ma in vita ci venia da food in prassa Grecia che si fia da. Commente.
1: E per il cuore, poi sta strumpere via da cuoco.
4: In prassa Grecia.
1: Ah, sotto le niente meta, è una schianta, capito?
4: E quindi lo tenia a 100 metri.
1: Tu hai dato una schianta, comprendi?
4: Sì.
1: A croviare, capite che nella vince, comprendi, capito?
4: Oh, a topo, tengiasi. Cade anche un luogo preferito,
1: no, accanto, magari
4: o accanto
1: a Gatto Capitale, che c'è?
4: E adesso è in prassa Grecia, poi senti no.
1: E per i cuni cosa ha fatto Rogargia per seguire, ha fatto manna cuni del Rogargia. Non sa che due muoio, un altro.
4: E quella manna che due fu prima, pure un manna da sa che due stiamo. Ma se via da Entreida o in Susato?
3: In prassa Grecia.
4: Proprio in prassa Grecia. E quindi dove anta i pastori? Questo gioco è il massaio scuro.
1: E certo voi, quando si è da mettere a massa del pastore, la vita lavora da mescolare,
4: da
1: mescolare.
4: Per esempio, quindi da Vianta Dottos, sia da pastore o non c'è niente differenza?
3: No, che pastore pure nella vita.

0: massa de pastor, la vita, la vita, la vita, la vita, la vita, la
1: vita. Per esempio, quindi, da vianta adottos, sia da pastore, non c'è da niente differenza, oppure...
2: No, che passo... Adesso, pastore, pure nella vita.
3: Può essere un motivo, e tanto...
0: Questo deve essere un amore, che sia... E quando si sia...
3: Il benessere.
0: Ma ricordo... C'è avuto un capito. E una io stavo andando a bere in cua e su su su danza su sciaura
1: e
0: sa di lui c'è c'è un che orbita delle regioni ha detto poi anche di chi
1: secondo isso c'è un motivo poi ta se sta abbandonata mentre Samur invece se continua continuato a fare
2: Deo, ascolta Deo ognuno sa di sé Deo 65 mi sanno ora
1: quindi probabilmente spicciocco su quando è finito con Kudus che da praticante poi spicciocco non dante bruscosi ma
2: se strumpa è tanto no
1: uno del motivo so, che ante portava a abbandonare questo gioco e poi tassa gente praticamente il giovane si è defuntando
2: e logicamente non c'è niente nessuna una cosa di sperare magari che alcuni pastori ancora era questa cosa innanzi, ma non spuro meschino, non si dava niente a fare regali una cosa.
1: Uno dei motivi più importanti forse è proprio questo, per giovane se ne fontano.
2: Sono obbligato direttamente a un certo punto a emigrare, non credo che quindi non c'è di nulla e vai.
3: Secondo questo è sicuro per questa modernità o non c'entra nulla? Questa modernità di questa gente è sti meno.
2: No, ascolta, però
3: meno a pari.
2: Secondo me no. La modernità ha fatto è andata bene. Però purtroppo ha fatto troppo danno loro. Ha troppo rovinato l'anno scorso. Che sono che invece non quando vengono a papà faceva va piauso cosa era di penare sana un litro di invece un fiauro in fusano e poi cominciato a dire con e sa mucca e cudate e arrai se la vita oggi non è manco tranquilla manco va tranquilla vita. Però prima invece c'è hai capito ma poi ci vuole una fraternità di metà bruso hai capito oggi ognuno ne può su anzi che è possibile se trovica la mano so. Secondo me da mio voi
1: la gente cioè voi prus a contatto voi da suo tempo dove santa a impare
2: è lui
1: non è mai per la televisione manca cosa sa trascorre ognuno è prus congiando uno suo va di cosa sua non

0: non andare che c'è Zeus.
1: Grazie, grazie.
2: Tanto noi lo ringraziamo per questa chiacchierata. Si ha fatto, piacere. E...
0: Ma,
2: va bene.
1: Grazie.
2: Grazie, Michele. Sì, sì. Va bene, sì. Sì, sì, spacciamo il ragionamento. Ringraziamo Sassi Cornelio che è stato disponibile e ci ha fatto un mega piacere di intendere in pista questa cosa. Tutto chi non ascolta qualcuno che dà la Bibbia, tutto questa cosa la spari, non si scende e non ti perdi, per sempre. Almeno schiabbare di un ricordo che penso che certe cose servono per i... per il poco insegnamento, insomma, questo tempo che vuole essere in modo, che per il rando, che per i civili più poveri, eccetera, probabilmente ci teniamo cose che variante di brutte sui nai, ecco.

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 14 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 14 e 15 minuti.
4: Informazione.
5: Informazione.
4: News. Informazione. Locale.
6: L'informazione di Radio La Voce.
7: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di martedì 26 maggio, che anche quest'oggi apriamo con il Consiglio Comunale di Muravera, che si riunirà in seduta straordinaria domani mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consiliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali delle sedute precedenti. Punto 2, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativo alla ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso. Punto 3, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile 2026. Punto 4, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta consiliare è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi al sito https://muravera.civicam.it. La seconda tappa della 35esima rievocazione storica del MotoGiro d'Italia, che si sta svolgendo in tutta la Sardegna, nella giornata odierna giungerà anche nel Sarrabus, dopo la partenza di stamane dall'Alba Dorata Resorts di Nuoro con la prima prova di abilità cronometrata. La carovana giungerà ad Orosei per proseguire in direzione Dorgali e poi Baunei, Santa Maria Navarrese, Lozzorai e Tortolì. Dopo una breve pausa con ristoro organizzata dalla locale Proloco di Tortolì, il corteo in moto giungerà alla Nusea all'interno della piazza dei Salesiani Don Bosco. Da qui i motociclisti proseguiranno per Villa Puzzo e Muravera, dove giungeranno intorno alle 13.50 nella piazza Europa ed inizieranno i test di abilità per riprendere la marcia in direzione Castiadas e Costa Rei per concludere la frazione dopo circa 236 km con l'arrivo a Marina Rei Beach Resort intorno alle 14.50. A Villasalto domani mercoledì 27 maggio si svolgerà una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno l'eccidio di 5 minatori del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrè divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il carovita e le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Susuergio, si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lussu. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrei e ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
4: Informazione.
5: Informazione.
4: News. Informazione. Locale.
6: L'informazione di Radio La Voce.

0: Haiti.
1: Sono le 14 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Mira que tú estás rica.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno caloroso a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade. Questa è la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade, i top 10, i 10 migliori album dei nostri artisti italiani. Tutto questo sui 96.800 MHz di Radio La Voce, in compagnia con il vostro Mario che vi saluta. Altrettanto arriva il saluto da parte del nostro Michele al di là della cabina di regia. Io direi subito di iniziare con la posizione numero 10, dove troviamo Nait. L'album si intitola Io Individuo e ci ascoltiamo il brano Ci Nasci, Ci Muori.

0: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci, per quello che riguarda la classifica, dal 25 al 31 maggio 2026, la posizione numero 9, dove ahimè perde ben due posti rispetto alla settimana scorsa, Tiziano Ferro. L'album, che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene, si intitola Sono un grande e abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo con la collaborazione di Shiva, Felici a metà.

È una posizione guadagnata dalla nona all'ottava posizione questa settimana di Saif con l'album Santissimo, anche in questo caso nuovo singolo in collaborazione con Bresh, Parlar d'amore.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Taglia e Parete, classifica dal 25 al 31 maggio 2026. Una posizione in meno per Arisa, la settima posizione questa settimana. Da Fotomosse, questo è il titolo dell'album, ed era maggio.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo con l'Italia e Parade, dall'ottava alla sesta posizione, parliamo di Samurai J con Amatore, in collaborazione con Vito Salamanca, un nuovo singolo, Flamenco Paranoia.

siamo così giunti a metà classifica, dove ritroviamo Serena Brancale. Dall'album Sacro con Levante ed Elia è il momento di ascoltare la gettonatissima Al mio paese.

ed ora la sorpresa di giornata, perché pensate, perde il podio, la seconda posizione, la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, che ritroviamo in quarta posizione questa settimana. Ci ascoltiamo da questa compilation Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci di tre posizioni più importanti, iniziando la posizione numero 3, dove guadagna un posto Madame, dall'album Disincanto in collaborazione con Marracash,

0: è un piccolo passo davanti per quello che riguarda anche la seconda posizione, dove troviamo questa settimana Dito nella Piaga. Dall'album Miss Italia è il momento di ascoltare il brano Sì lo so.
1: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una hit con Io Individuo. Nono posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Ottava posizione per Saif, Santissimo. Settimo posto per Arisa con Foto Mosse. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Serena Brancale con l'album Sacro. Quarto posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Seconda posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. E troviamo alla prima posizione per la seconda settimana di fila Blanco. L'album si titola Ma, e abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Tanto non rinasco, un brano che arriva dritto al cuore.

0: Arcade. In studio Mario.
1: E così Blanco per la seconda settimana di fila alla prima posizione per quello che riguarda la classifica dell'Italia in Parade. Questa era quello che succede per quello che riguarda la settimana che va dal 25 al 31 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Un grosso abbraccio di cuore dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. È veramente tutto, vi vogliamo un mondo di bene e vi aspettiamo sempre qui. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 15 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Abbiamo già visto gli spot in TV.
3: Ce ne hanno parlato i giornali.
2: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
3: Il fatto è che la droga...
2: La droga è la fine di ogni inizio.
3: Ignorala.
2: È un messaggio di Radio La Voce.
0: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 34 minuti.
4: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
5: Sarà che basta un aggettivo a fare grande un uomo o a distruggerlo?

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news,
3: informazione,
2: locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di martedì 26 maggio, che anche quest'oggi apriamo con il Consiglio Comunale di Muravera, che si riunirà in seduta straordinaria domani mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consiliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali delle sedute precedenti. Punto 2, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativo al la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso. Punto 3, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile 2026. Punto 4, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028

0: comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta consiliare è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi al sito https://muravera.civicam.it. La seconda tappa della 35esima rievocazione storica del Motogiro d'Italia, che si sta svolgendo in tutta la Sardegna, nella giornata odierna giungerà anche nel Sarrabus, dopo la partenza di stamane dall'Alba Dorata Resorts di Nuoro, con la prima prova di abilità cronometrata, la carovana giungerà ad Orosei per proseguire in direzione Dorgali e poi Baunei, Santa Maria Navarrese, Lozzorai e Tortolì. Dopo una breve pausa con ristoro organizzata dalla locale Proloco di Tortolì, il corteo in moto giungerà alla Nusea all'interno della piazza dei Salesiani Don Bosco. Da qui i motociclisti proseguiranno per Villa Puzzo e Muravera, dove giungeranno intorno alle 13.50 nella piazza Europa ed inizieranno i test di abilità per riprendere la marcia in direzione Castiadas e Costa Rei per concludere la frazione dopo circa 236 km con l'arrivo a Marina Rei Beach Resort intorno alle 14.50. A Villasalto domani mercoledì 27 maggio si svolgerà una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno l'eccidio di 5 minatori del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrè divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento, una protesta popolare contro il carovita e le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Susuergio, si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lussu. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrei e ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villasalto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

amici, eccoci pronti per partire per questo nuovo viaggio nel grande mondo della musica, i grandi successi italiani, la musica internazionale, e poi ci sarà spazio anche per il ritmo e la dance. Un saluto a tutto il pubblico che ci stava aspettando, grazie per essere in mia compagnia dalla radio, dai 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, insomma come sempre diversi modi con i quali stare in nostra compagnia il pomeriggio con tanta buona musica e tante novità discografiche. Vi ricordo subito il numero con il quale messaggeri con noi durante la diretta, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, lanciare dei saluti, degli auguri, potete farlo, basta inviare il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Va bene, siamo pronti per partire, e allora si va con questo brano che stiamo ascoltando da qualche puntata, una nuova versione di un grande successo, uno dei primi successi di Tiziano Ferro, Perdono. Questa volta lo ascoltiamo insieme alla voce di Lazza, Perdono.

Ok, okay, amici, abbiamo aperto la puntata con questa canzone, nuova versione di uno dei primi successi di Tiziano Ferro insieme a Lazza, Perdono. Ok, ci siamo, siamo partiti praticamente, il nostro viaggio musicale è cominciato, abbiamo ancora posti liberi nella nostra nave carica di musica, quindi salite a bordo ci sono già degli amici che saluto, Giorgio, Roberta, poi saluto anche un altro grande amico, Christian, va bene, continuiamo, poi avremo altri amici che saluterò man mano che andremo avanti con la puntata e la nostra diretta. Va bene, continuiamo con un altro disco in arrivo, intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggeri con noi, 34 612 72 406, Muse.

0: Piccolo spazio dedicato alle hit internazionali, amici, con Be With You. Erano i Muse. Ok, c'è un altro disco pronto, premo il pulsantino, intanto saluto ancora tutto il pubblico, buon pomeriggio a voi amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che state seguendo la diretta radio dei 96.8, un ciao, un grazie anche a chi ci segue in streaming, dall'app, in DAB, grazie a tutti voi per l'affetto che dimostrate al programma, anche un po' al sottoscritto, al conduttore dello spazio dediche richieste. Ok, c'è un altro disco, dicevo, pronto per essere lanciato, questo è nuovo di Ultimo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo nuovo singolo, un altro bel brano dal suo ultimo lavoro discografico, Romantica, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. A proposito di nuovi singoli, c'è anche il nuovo di Elettra Lamborghini, che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa nello spazio dedicato alle new entry, alle novità discografiche, dopo il brano sanremese, voilà, e in arrivo Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E così ci siamo ascoltati anche questa nuova hit di Bruno Mars, Risky Doll. Va bene, si continua con la nostra diretta, il nostro live qui su Radio La Voce dalla via Marconi 107 in Muravera, dove partono le note, le tue note della tua canzone preferita, tante new entry, novità discografiche, e partono anche le note di questo brano con dei saluti e una dedica all'amico Stefano. Rolling Stones, The Colors.

The Colors qui al programma dediche richieste con Rolling Stones. Altro disco richiesto da voi, e per la precisione è stata Francesca a richiedermi Canzone estiva di Annalisa.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E così ci siamo ascoltati, amici, anche questa nuova canzone dei Blue Flowers. Saluto ancora tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, dai 96.8, in streaming, dall'app, in dub, insomma, come sempre, diversi modi con i quali stare in nostra compagnia, in diretta, in live, si viaggia con il meglio della musica italiana internazionale dance, si viaggia anche con le vostre preferenze musicali, quindi dediche, saluti, auguri, insomma, questi gli ingredienti del nostro programma. È stato pubblicato qualche giorno fa anche questo nuovo brano di Clara insieme a San Giovanni, il titolo di questa nuova hit che ci accompagnerà per un po' di tempo, Le ragazze.

Le ragazze Clara e San Giovanni, il ritorno di San Giovanni, era da un po' che non sentivamo delle produzioni discografiche, novità, questa è una canzone che già ci piace, mi è piaciuta subito al primo ascolto, anche perché parlava di ragazze, quindi va bene. Brano che avremo modo di riascoltare ancora, ci accompagnerà per diverso tempo, sicuramente per buona parte anche dell'estate 2026. Clara e San Giovanni, le ragazze, ora ci ascoltiamo Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.

Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese, un altro disco che insomma ci piace ascoltare, ci mette quel ritmo giusto. È anche è positivo anche, bisogna aggiungere questo brano. Va bene, avremo modo di riascoltare ancora Il mio paese nelle prossime puntate. Intanto un altro disco richiesto da voi, Miracle, della voce di Jason Derulo.

Ancora buon pomeriggio da Gianni, lo speaker di turno, quello che state ascoltando dai nostri microfoni qui su Radio La Voce. Siamo anche in streaming dall'app, in DAB, insomma, come sempre potete scegliere come seguirci. Intanto abbiamo appena ascoltato un altro disco richiesto da voi, Miracle, dalla voce di Jason Derulo. Musica italiana con il nuovo di Saif. Buona domenica.

Bene, dalla voce di Saif, ricordiamo, arrivato secondo all'ultimo festival di Sanremo, questo è il nuovo singolo, Buona Domenica, anticipiamo anche la Buona Domenica con questa canzone. In arrivo anche Francesco Gabbani, che spero un giorno di seguire dal vivo, da qualche parte, chi lo sa. Vabbè, di presentarlo non succederà mai, ma di assistere a un suo concerto, chissà. Intanto lo ascoltiamo con Summer Funk, Francesco Gabbani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, con questo disco di Jonas Blue siamo praticamente entrati in uno spazio dedicato al ritmo, alla dance, e a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8. Ancora buon pomeriggio. Buon pomeriggio veramente caliente. Un saluto a tutto il pubblico che ci sta seguendo, anche sicuramente qualcuno capiterà in spiaggia, perché ne vale la pena farsi un bel tuffo di fine maggio. Va bene, fatevi un tuffo anche da parte mia, io vi faccio un tuffo nel grande mondo della musica, dance in questo spazio. Intanto saluto ancora tutto il pubblico, grazie per essere in mia compagnia. 34 612 72 406, il numero con il quale messaggeri con noi. Shakira, buona voi, colonna sonora dei prossimi mondiali di calcio.

E si intitola proprio così, Dai Dai, Shakira, Burna Boy, colonna sonora dei prossimi mondiali di calcio. Va bene, continuiamo con il prossimo disco, Moving to the Sun. Un saluto, una dedica all'amico Matteo.

Una bella new entry per quanto riguarda lo spazio dance del programma Dediche Richieste, Moving to the Sun, Ugel. Un saluto e una dedica all'amico Matteo. Va bene, continuiamo con un altro disco dance. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 34 612 72 406. Purple Disco Machine.

Così abbiamo lanciato anche questo bel disco dance, il nuovo dei Purple Disco Machine, Disco Cherry. Ancora spazio alla musica, alla dance, in questo momento dedicato al ritmo e a voi, discotecomo nell'ascolto dei 96.8, Heaven on My Mind. Un'altra new entry, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda questo spazio dedicato alla dance. Kygo!

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Basta poco il titolo della nuova canzone di Chiara Galeazzo al programma Dedica Richieste. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, con la musica italiana, con il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Intanto vi ricordo che se volete partecipare al programma, non dovete fare altro che inviare il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo, 34 612 72 406.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E così ci siamo ascoltati anche questa bellissima canzone di Benson Boone, che ho trovato tra i vostri dischi richiesti in questa puntata. 17:34, siamo ancora in diretta, oggi puntata un po' più lunga del nostro spazio dediche richieste, quindi avete più tempo per stare in mia compagnia, in compagnia di tanta buona musica. Lo ricordo, se volete partecipare al programma potete farlo inviando i messaggi WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Stessa direzione e il titolo della nuova canzone di Paola Iezzi.

0: Dalla voce di Paola Iezzi, stessa direzione, il titolo di questo nuovo singolo che stiamo ascoltando ormai da qualche puntata. Bene, abbiamo un altro disco new entry, anche se l'abbiamo già ascoltata nelle puntate scorse. Buon vento a tutti, ovviamente. Andiamo alla grande con questo nuovo brano di Jovanotti, Alfa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

Ci siamo ascoltati anche questo disco, un altro disco novità che abbiamo lanciato per la prima volta. Le voci erano quelle di Paul McCartney. Bello, bello, mi è piaciuto questo disco, che avremo modo di riascoltare ancora nelle prossime puntate. Intanto no, stavo leggendo il messaggino che è arrivato con un'altra richiesta. Un'amica ascoltatrice, che Sara, che saluto, ha richiesto un nuovo di Rama Cabana.

ritmo dell'estate in questo nuovo brano di Rama Cabana, il titolo della nuova canzone che abbiamo già ascoltato, ci accompagnerà sicuramente per diverso tempo. Oggi uno dei vostri dischi richiesta, La più bella del mondo, Rocco Hunt.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ancora qualche nota di questa nuova hit, il ritorno degli Evanescence con Who Will You Follow? Bene amici, siamo ancora in diretta, un saluto ancora, buon pomeriggio da Gianni, colui che state ascoltando dai nostri microfoni, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera, da cui partono le vostre canzoni preferite, dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali del nostro programma. Si intitola Mamma Mia, questo è il nuovo di Rosa Chemical.

Un'altra new entry, un'altra novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. Mamma mia, questo è il titolo del nuovo di Rosa Chemical. Musica italiana che continua con la voce di Elisa, Amore

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E questa canzone dei BTS, amici, ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Abbiamo ancora spazio per ascoltare buona musica, ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406. Samurai J, Obsession.

versione in spagnolo del successo targato Sanremo 2026, Samurai J Obsession. Altra canzone che sta già riscuotendo grande successo, nuovo di Ermal Meta, gettonatissimo anche in questa puntata, Calma Metafisica, Ermal Meta.

Nuovo singolo, Calma Metafisica. Amici, grazie per essere stati in mia compagnia in questa puntata, vi aspetto nella prossima per viaggiare ancora con le hit del momento, insomma i brani che ci accompagneranno anche durante l'estate 2026. Grazie a tutto il pubblico che ha seguito, vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più dalle 16.05 in poi del prossimo pomeriggio, e vi lascio con quest'altro bel disco. Ciao!

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: lasciarmi per dire soltanto voglio
1: amarti come un cane,
0: strappare, palpare la fine che voglio.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Radio La Voce.

0: Radio La Voce sui 96.8 96.8.
1: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture e poi

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami.

enorme ha deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba,

0: house.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 21 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: devo dire? No, niente.
1: Sono le 22. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Il figlio è più sincero di me.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tanto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore.

Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
0: 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Va bene, dai, facciamo sta canzone.